mia agonia, che simernia, che agonia, se litania, fugace nel mia, nel